resta la reggia, e resta la città. Siamo pronti ad ogni evento. Se lo straniero vince, per le nozze, e se li perde,

gloria, gloria del corpo di cinto, che il ministero innato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina

poi si sogna. E con la tuta formicoli colati, lanterne, riserve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di femmina.